goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.